Hau, nino, pieto. Kena re kone po mani pe pere tame kwe Kickapoo Radio Station. Si me me noi ka mana ne primo ki to rat. Nai ma na pene